0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Scappa da 1995.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

ma mi alzo indignato solo da un ristorante. Io mi sento davvero migliore di questi tempi e non sono nostalgico solo coi sentimenti. E accidenti,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1979.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi aspetta.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: delusione.
1: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.
3: Che hai sulla pelle.
2: Mm. 2001.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 4 e 45 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Boys, boys.
1: Millenovecentottantasette.

0: ora esatta.
1: Sono le 5:46 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Scende la città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 6 e 41 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. Thank you.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: La diffusione folklorica, ora esatta.
3: Sono le 8:51.
4: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
5: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
4: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Alla festa di Fratelli d'Italia a Bari, Giorgia Meloni rivendica la stabilità e i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, quindi evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Hanno una proposta per mettere fine alla guerra, dice il presidente americano, che assicura come Putin non abbia intenzione di attaccare la NATO. Smacco intanto ai famigerati 007 ucraini con un drone russo che colpisce la sede centrale dell'intelligence nel cuore di Kiev. Lorena aveva paura, ma non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. Una scossa di terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stata rilevata questa mattina nella zona di Rieti. Il sisma sarebbe stato rilevato in particolare ad Accumoli, a una profondità di 9 chilometri. Non si segnalano danni rilevanti. Calcio, la terza giornata di Serie A si apre con largo successo per 4-1 del Como in trasferta contro il Genoa. Avanti i rossoblu, ripresi però subito da Baturina. Poi la squadra di Fabregas dilaga con Nico Paz e la doppietta di Diao. Esordio per Ken nella ripresa. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
3: Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana.
2: Sulla Fibili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
3: La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria per la linea tranviaria Libertà-Bagnarripoli, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Chiudiamo con i treni per un guasto ad un passaggio a livello tra Castellina e Poggibonsi. Sulla linea potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote vs Acme.
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
12: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1983...

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione a Bari. Per la festa di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha sottolineato di aver affrontato momenti difficili senza però arrendersi, evidenziando che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Almeno 4 persone sono state uccise e 5 ferite in un raid a Kamianske nell'Ucraina centro-orientale. Lo è noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipro, Alexander Ganza. Oggi gli inviati americani Witkoff e Kashner a Mosca, domenica forse a Kiev. Non ha denunciato il suo ex perché non voleva danneggiarlo, lo racconta la madre della manager di 45 anni uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello e poi si è lanciato nel vuoto. Attesa l'autopsia per stabilire se la donna si è deceduta prima o dopo l'impatto al suolo. È un uomo e non una donna, come era sembrato inizialmente, la vittima dell'aggressione a colpi di cacciavite avvenuta a Udine. L'uomo, un 61enne di origini marocchine, era stato aggredito e colpito alla testa mentre stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. L'aggressore è quindi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce nei campi. Il basket, ritorno ai mondiali dopo 32 anni, l'Italia femminile batte la Repubblica Ceca 63-54. Grande prestazione per Zanda Lasini e Villa e per le azzurre, arriva una vittoria importantissima anche in prospettiva qualificazione ai quarti di finale. È tutto, a più tardi.
0: Il meteo.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.
2: Radio diffusione follonica.
3: Pronti con tutta mattina. Ai ai ai ai ai. Buongiorno.
4: Musica, notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia.
5: Tutta mattina.
3: Beh, insomma, per la simpatia cerchiamo di fare al meglio. Allora, innanzitutto sarebbe il caso che io mi svegliassi, poi magari sarebbe il caso che si svegliasse anche Claudio, che è per strada, che sta cercando parcheggio. Ciao Claudino, mi raccomando, veloce, perché qua io da solo soffro proprio di nostalgia. È sabato 5 settembre 2026, il buongiorno da parte di Radio Diffusione Follonica vi arriva dal sottoscritto Mario Mainetto, come sempre insieme, tra breve anche con Claudio, audio fino alle 12.30 per andare a curiosare nel mondo con le notizie appunto più fantasiose, più curiose. Poi avremo la ricetta del giorno, quella che fa lui, che vi posso assicurare che è una bufala in assoluto. E poi tutte le altre rubriche, i vari appuntamenti con il cinema, per esempio, che arriverà subito alle 10.20, poi ci sarà l'oroscopo, sapore di sale, come sempre più, chi più ne ha più ne metta. Dicevamo, è settembre, sabato 5 settembre, sappiamo che è il mese, insomma, un po' così, dove ognuno fa il punto della situazione dopo la lunga e calda estate, che continua ad essere ancora calda, tra l'altro, tra parentesi, insomma, si fanno anche i buoni propositi. Chi si mette a dieta, chi vuole andare in palestra, chi a settembre dovrà fare anche tutto ciò che magari durante il corso dell'estate non è riuscito a fare perché magari è troppo impegnato con il lavoro, troppo impegnato con i vari appuntamenti. Beh, insomma, a settembre diciamo che è un po' un recap per quanto riguarda le nostre vite. Potete raccontarcelo, se volete, il vostro settembre, quali sono i buoni propositi al 328-086-9040, numero che poi potrete usare anche per la canzone dei ricordi, che arriverà poi tra non molto.

0: Ma che grande artista che è stato George Michael. Questa era First Love, un pezzo di qualche anno fa. Sì, lo rimpiangiamo molto perché effettivamente ci ha lasciato degli ottimi successi. Oh, se sentite un po' di confusione in sottofondo mentre io sto parlando, non vi fate per problemi, perché qua abbiamo un allestimento di una mostra e quindi ovviamente c'è tutto un via vai di gente continuo nel corso di questa mattinata. Sono le 10.07, abbiamo iniziato alla grande con appunto First Love di George Michael, in attesa che arrivi anche il nostro Claudio. Tra un attimo ascoltiamo anche Achille Lauro con Comuni Mortali.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Via

0: guarda, devo dire che ho cominciato già da qualche tempo ad apprezzare Achille Lauro, che all'inizio lo vedevo solamente, all'inizio della sua carriera, lo vedevo solamente come un personaggio che voleva un po' attirare l'attenzione con modi strani di muoversi, con look strani. Invece devo dire che le sue canzoni sono veramente intense. Questo era del 2026, Comuni Immortali.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

anche lui artisticamente sta venendo su alla grande. Stiamo parlando di Brush, questo è un singolo del 2026, credo proprio l'ultimo, intitolato appunto Introvabile. Siamo quasi pronti per andare al cinema, ovviamente però ascoltiamo ancora altre canzoni e guardiamo qualche messaggio di chi ci ha scritto in questo momento. Salutiamo Laura che dice: io come buon proposito per questo settembre 2026 è quello di andare a correre tutti i giorni, anzi poi dopo scrive, no forse è meglio un giorno sì e un giorno no, e di mettersi a dieta per ristabilire un attimo il peso forma, perché durante l'estate insomma si sa che si mangia qualche cosina in più, qualche gelato in più, che ovviamente poi alla fine dei conti porta qualche chiletto, ma niente di che, dai, vedrai che velocemente ce la farai. Poi c'è Roberta che mi scrive da Livorno e dice: guarda, io adesso da questo fine settimana metto in conto di dover rimettere a posto tutta la casa, visto che durante l'estate, lavorando nella stagione estiva, non sono riuscita a fare più di tanto, quindi mi ritrovo con tantissime cose, faccende domestiche, arretrate o mestieri, come qualcuno dice. Allora, 328-086-9040, subito dopo il cinema arriva anche la canzone dei ricordi più belli e sarete voi protagonisti, ma adesso ascoltiamo Katy Perry, bellissima Dark Horse, buona giornata!

0: racconta.
1: Ah beh, finisce così. Katy Perry riascoltata con Dark Horse nel corso di tutta mattina. Volevo ricordarvi che ovviamente RDF la trovate sui social Facebook, Instagram e TikTok, e quest'anno abbiamo avuto, anzi i nostri programmatori hanno avuto la geniale idea di farvi votare la canzone dell'estate 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Quindi avete tempo fino a domani, domenica 6 settembre 2026, per votare quella che secondo voi è stata la canzone dell'estate, così come tormentone o come canzone che ovviamente portate direttamente dentro il cuore. Quindi mi raccomando, 328 086 9040, poi il nostro numero di telefono. Però nel frattempo voi andate sul nostro Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show e votate la vostra canzone. Facciamo una cosa, andiamo al cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Radiodiffusione follonica, weekend che vuoi, è solo con noi.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
3: L'anzone dei tuoi ricordi più belli.
4: Eccolo, e questo è il momento per richiedere la canzone dei ricordi più belli. Ciao Claudio, ben
5: ciao,
4: arrivato.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
4: Aiuto, questa è la mia di cuffie. 328 086 9040, il tempo di ascoltare Bruno Mars

0: È stato Giancarlo il più veloce per richiedere la canzone dei ricordi più belli. La dedica interamente a tutti i nostalgici sintonizzati, mandando un saluto particolare a Romina e Selene.
1: Io sono nostalgico, eh?
0: Anch'io.
1: No, non di quello che pensate voi, eh?
0: Ci mancherà.
1: Vabbè.

0: Allora, mangiare hai mangiato, bevuto hai bevuto, sei a posto?
1: Sì, sì, sì, la glicemia è a 4000 grazie a Mario Mainetto, però sono felicissimo perché alla fine si vive anche di questo, quindi va bene.
0: Soprattutto, insomma. Dai, se ci togliamo anche il piacere del cibo.
1: Ah, ma io non ti preoccupare che i piaceri non me li tolgo, tranquilli.
0: Era la canzone di ricordi We Are Family, richiesta da Giancarlo per dedicarla a tutti i nostalgici sintonizzati. E poi volevo mandare un saluto a Romina e Selene. Ci uniamo anche noi a questo saluto. Nel corso della mattinata avremo altri appuntamenti con la canzone dei ricordi.
1: Ma lo sai che oggi mi sento un po' strano? Secondo te potrebbe essere qualche congiunzione astrale?
0: Secondo me sì.
1: Perché poi... Senti, facciamo così, ci facciamo l'oroscopo, poi vediamo cosa succede.
0: Tra una volta arriverà Maya che ce lo dice.
1: Lo so, mi è venuta così, perché mi sento un po'... Sai quando non sei né ma neanche
0: sei quella via di mezzo. Allora io adesso ti delizio con una bella doppietta di musica che arriva dal passato. Si inizia con Mango, Bella d'estate, e poi Patti Pravo con Ragazzo triste. Il tutto ovviamente nell'appuntamento con Sapore di sale.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Io questa cosa che poi te la dico in diretta, non...
1: No, dicevo, mi è venuto in mente, io per colpa della solitudine c'ho i calli e due diottrie in meno. Era questo.
0: No, vabbè,
1: no, nel
0: dai,
1: senso, Pino Daniele, capito, parlava di solitudine, io per lei, eccetera. No, sì, vabbè, non era questo.
0: Non voglio approfondire perché la cosa è abbastanza...
1: abbastanza... Allora, buon sabato mattina a tutti, sono le 10.41. Il sabato mattina è diffusione follonica con Claudio Caselli
0: e Mario Maginetto.
1: Ci sono tante cose da fare stamani, Mario.
0: Sì.
1: Prima
0: le pulizie.
1: Ci sono da dire tutti i compleanni dei personaggi famosi e fare gli auguri anche a qualche nostro ascoltatore. Poi c'è la famosa rubrica che ormai tutto il mondo ci invidia, che è quella della ricetta.
0: Figurati.
1: E poi ci sono tantissime notizie simpatiche perché ne ho trovate veramente di particolari, quindi preparati.
0: Ma io sono pronto, guarda, sono tutte orecchie, ho anche le cuffie per amplificare.
1: C'è
0: la
1: anche
0: cosa.
1: La Cristina stamani.
0: Guarda, così e non...
1: sembri. Come si chiama? Pisiellino, quello di Pavisa, quello che c'ha il ciuffetto, quel bellino.
0: Sì. Ma noi intanto mettiamo ancora un po' di musica.
1: Ma
0: tra
1: sì,
0: non molto
1: dai.
0: Arriva anche Maya con l'oroscopo. Poi adesso andiamo a selezionare il re di questa estate, secondo me. Stiamo parlando di Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: eccolo qua, il Summer Funk dell'estate 2026 con Francesco Gabbani. Un saluto per un nostro carissimo ascoltatore Gabriele. Ciao Gabri, buona giornata anche a te.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche nel weekend. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa oggi, ma nonostante questo i vostri sforzi per il momento non porteranno ai risultati desiderati. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. Non è da voi. Toro, al lavoro oggi avrete paura di esporvi. Preferirete mantenere un basso profilo per evitare di essere criticati dal capo o dai colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà sul lungo termine. Gemelli, farete faville in amore quest'oggi, specialmente sul piano romantico. La fortuna invece sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, il vostro cielo si colora di opportunità e di incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito con l'altra persona. Leone, gli affari finalmente vanno alla grande e le entrate stanno superando di molto le uscite. Questo vi porta grande entusiasmo e grande energia per sopportare anche grandi dosi di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, di relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso della settimana. Grazie a un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arrivano. Bilancia, le vostre radici professionali crescono a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Anche dal punto di vista professionale, grandi soddisfazioni. Riuscirete a dedicarvi alle passioni e alle amicizie. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con voi in questa giornata. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza ricorrere a sforzi troppo eccessivi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro, infatti, potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che potrà finalmente stabilizzare la vostra situazione. Capricorno, lo stress oggi sarà fonte di disturbo. La determinazione andrà in letargo e non riuscirete a concludere alcuni progetti importanti entro la fine della giornata. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire in modo controproducente per il lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Cercate di prendervi spazio e tempo per voi. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: mamma mia, ho pregato in ginocchio la macchina qua che manda la regia che non tagliasse assolutamente questo capolavoro.
1: Allora, esiste la canzone perfetta?
0: Vero.
1: Ne abbiamo l'esempio.
0: Guarda, non sono mai d'accordo con te, però questa volta
1: lo so.
0: Devo darti ragione.
1: Mamma mia, che meraviglia, signori e signori. Allora, normalmente non ci sarebbe neanche bisogno di una scusa per mettere Queen, anzi dovrebbero essere fissi nella programmazione. In questo caso lo dobbiamo fare perché oggi è compleanno, sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury, nato appunto il 5 settembre del 1946. E quindi avrebbe 81 anni. Ci siamo persi, secondo me, tantissime belle cose, perché è scomparso ormai da un bel po'. Vabbè, facciamoli comunque anche agli altri gli auguri, perché comunque c'è Clay Ragazzoni, un ex pilota automobilistico svizzero di Formula 1, anche lui sfortunato con un incidente, poi è rimasto addirittura disabile. Poi il figlio, il musicista di Enzo Iannacci, Paolo Iannacci. Poi Rose McGowan, un'attrice famosissima per una serie TV che si chiamava Streghi, non so se l'avete vista, è degli anni 90, ma è molto carina. Poi Rachel Welch e Michael Keaton, un altro attore famosissimo, ne parlavamo prima proprio per Batman, ti ricordi Batman?
0: Sì, me lo ricordo, e come. Allora, noi riprendiamo la nostra musica, sono le 10.55, tra non molto alle 11 arriva anche l'informazione e l'infotraffico.

0: House.
1: Sì. Questa la dedichiamo a tutte quelle che amano il silicone. Silicone Soul si chiama.
2: Hai ragione. Sono un duo britannico di produzione, appunto, musica house, originario di Glasgow.
1: In Scozia.
2: Sono stati attivi fino agli anni 90. Hanno prodotto 3 album per un'etichetta discografica, la Soma Quality Recording.
1: Ma dai.
2: E poi sono spariti. Però hanno lasciato dei buoni ricordi, come questa Ride On. Sono le 10.58, diamo la linea alla redazione giornalistica con le notizie e poi il GR Traffico.
3: RDF Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. Ad annunciarlo è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. A Bari la festa di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che rivendica i risultati raggiunti dal suo governo, ricordando come l'esecutivo sia diventato il più longevo della storia della Repubblica. La premier ha evidenziato che la maggioranza è unita dalla condivisione di idee e obiettivi. Donald Trump ha lanciato un avvertimento a Teheran, dichiarando che se non saranno intelligenti si ritroveranno con uno stretto di Hormuz che non sarà più necessario. Esplosioni sono state udite intanto vicino all'isola di Karg, nel Golfo Persico, di fronte alle coste iraniane. Non si segnalano vittime. Un operaio di 23 anni è stato sequestrato a Bologna. A liberarlo è stata la polizia, che ha poi arrestato i 3 rapitori. Sul caso sono state condotte indagini da parte della squadra mobile, coordinata dalla procura ordinaria e da quella dei minorenni. Cinema Oggi si apre la 4ª giornata della mostra di Venezia, attesa per il film in concorso Prime Time di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, e Succederà questa notte di Nanni Moretti. Curiosità per Oasis, Don't Look Back in Anger, fuori concorso. È tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sul raccordo Lucca Viareggio, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Altopascio e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
6: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città. Radio Diffusione Follonica, weekend che vuoi, è solo con noi.

0: Vabbè, è un mix un po' tra Adele e Amy Winehouse, no? Si vede, è ascoltato molto. Però bravissima, 20 anni, Sienna Spyro. Molto bene, bella ragazza, ma soprattutto veramente una voce importantissima, complimenti.
1: Grande aspettative, sarebbe Great Expectation.
0: Sì. E sicuramente ce ne sono tante su di lei.
1: Come no? E secondo me forse queste aspettative lei ce le ha tutte, perché è una grandissima.

0: Mamma mia, che musica stamattina su Diffusione Follonica. Questo veramente è un crogiuolo di meraviglia. Ma prima i Queen, adesso i Talk Talk. Mamma mia, complimenti, complimenti al nostro Marione e alla sua selezione musicale ormai, diciamo così, datate, perché insomma lui conosce solo sta roba qui, perché giustamente
1: c'ha
0: una certa età e quindi non potete pretendere. Allora, ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo bellissimo che si chiama Tutto il resto è poesia. Lui canta, lei racconta, con Chiara Faenzi e il nostro amico Paolo Faenzi, e quindi è stata veramente
1: tutti e due. Ciao Chiara,
0: una
1: ciao
0: bellissima
1: Paolo.
0: Serata, si parlava di, ovviamente, di Califano, e quindi lei ha raccontato la storia, lui ha cantato le canzoni, è stata veramente bello. Se vedete questo spettacolo in giro, andate a trovarli, perché vi divertirete e ascolterete della bellissima musica. Adesso una canzone che ha scritto Califano, sì, però interpretata dai Tiro Mancino, ed è molto molto molto carina questa.
1: Molto bella, io è una canzone che amo in modo particolare. Che bella, un tempo piccolo piccolo.

0: Questa è una di quelle canzoni che io chiamo canzoni capolavoro. Un testo incredibile, un tempo piccolo di Tiro Mancino, come giustamente dicevi, scritta da...
1: Da Califano, grande artista. Vabbè, e grande anche Viver, eh? L'uomo ha sicuramente se l'è goduta la vita. Su questo...
0: ha fatto non bene di più.
1: Su questo siamo assolutamente d'accordo, dai.
0: Un attimo ed arriva anche la canzone dei ricordi.
2: Non è un vero weekend senza la musica di Radio Diffusione Follonica.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: In maniera velocissima al 328 086 9040 formulate il numero, il primo che chiama richiede la canzone dei ricordi.

la volta di Michele che ha chiamato da Piombino e dedica questa canzone a tutti coloro che non sono potuti andare al mare dicendo non sapete cosa vi perdete, questa è una bella presa di culo. Ciao Michele, ti facciamo ascoltare.

0: zan zan zan, bamboleo.
1: Ma che bella, mamma mia. A me piace sempre riascoltarla, comunque è una bella sensazione. Gypsy King, bamboleo, alle 11:19 su Diffusione Follonica nel nostro sabato mattina.
0: Era Michele da Piombino nello spazio della canzone dei ricordi, che ha chiamato e dedicava questa canzone per tutti coloro che non sono potuti andare al mare, dicendo: non sapete cosa vi perdete.
1: E dal mare senti un bel coro di ma vaffa.
0: Ti fermo qua.
1: Beh, insomma.
0: Allora, il mood di questa mattina è settembre, tempo di cambiamenti e buoni propositi. Voi raccontateci quelli che sono i vostri buoni propositi al 328-086-9040. Nel frattempo facciamo una capatina al cinema per vedere le nuove uscite.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs Acme.
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai. A settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: quella cuffia. Altro che sordo che diventerà.
1: Vabbè, insomma, cioè, gli amici dell'Amplifon qualcosa devono fare nella vita, insomma, no? Vabbè.
0: Non ti preoccupare che con te faranno affari d'oro. È il male del DJ quello.
1: Quanto l'abbiamo ballata questa,
0: mamma mia. Crystal Waters con Gypsy Woman, She's Homeless. Questa però è la versione riadattata al 2026, un revive non male.
1: Sì, nel 2026 poche idee, prendiamo la roba degli anni 90, riadattiamola come sempre.
0: Guarda, tanto se non riadattavano questa magari prendevano il refrain.
1: Meglio adattare qualcosa di buono. Beh, bravo,
0: giusto,
1: bravo, bravo.
0: Giusto. È sabato, lasciateci un attimino sfogare di tutta una settimana lavorativa piuttosto intensa e piuttosto pesa. Quando arriva, insomma, per me queste 2 ore e mezza di trasmissione sono una terapia. Se non avessi te sarebbe una terapia positiva.
1: Ma se però... non avessi te sarebbe una terapia positiva, potrebbe essere il titolo di una bellissima canzone. Possiamo suggerirlo a qualcuno.
0: Faceva se non avessi te.
1: Ora se proprio evitiamo anche di cantare sarebbe meglio.
0: Sicuramente. Lasciamo cantare chi veramente sa cantare.
1: È bello perché lui non sa che cosa sta arrivando di canzone, ve lo devo dire. Io gliele metto così. E però lui è talmente bravo che la riconosce, certo. Quindi non ce lo frego mai.
0: E se vuoi ti becco anche l'intro.
1: Non è possibile, non ci credo.

0: Vota la tua canzone dell'estate 2026 nel sondaggio sulla nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Avete tempo fino a domani 6 settembre 2026, quindi mi raccomando, cercate in questi ultimi momenti di andare sulla nostra pagina e ovviamente votare la vostra canzone preferita. Allora, lui è andato in regia, quindi già si sente un po' di casino. No, no, no,
1: tranquillo, tutto funziona al massimo, a parte che io sto alzando la cuffia, non è la mia, ma non importa.
0: Aiuto,
1: dai,
0: aiutatemi.
1: Tra poco l'appuntamento con Sapore di Sale, adesso il nuovo di Bruno Mars, On My Soul, su Diffusione Follonica.

0: ti voglio sentire al karaoke che fai l'urletto di Bruno Mars e sì, ci lasci
1: minimo lugo la parte, quella sicuramente. Sono le 11.32, Bruno Mars con Oh My Soul, il pezzo che ci ha portato ad ascoltare Sapore di Mare, con due belle canzoni indimenticabili di qualche anno fa. Si parte con Sei diventata nera di Los Marcello Ferial.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora, il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
3: 1963.

0: Ah, una valanga. Una valanga di amore su questa canzone.
1: Io ti manderei addosso una valanga di qualche altra cosa, se continui così, però vabbè, è uguale. Che bella, Dick Dick senza luce nello spazio.

0: le cose.
1: Nutrito di appuntamenti il nostro sabato, sia nel mattino dove ci siamo io e Claudio, e poi nel pomeriggio a partire dalle 15 con Benvenuto Weekend insieme ad Alessandro Parodo. Poi questa notte, questa sera, dalle 23 in poi, DJ Fellini con Sonoria in the Club, quindi musica dance tutta quanta da ballare.
2: Alla bimba, alla bamba, alla bim bim bam.
1: Viaggiando per il mondo.
2: Karol G con il nostro amico Manu Chao, il più grande, come dire, che riesce a... non mi viene la parola.
1: Insomma, gustas tu.
2: Un gran figlio di buona donna. Adesso su Diffusione Follonica, Emma con Fabi Fibra.

0: piazza vuota.
1: Antidroga con Fabi Fibra e Emma Marrone, mi piace, già mi fa morire questo sto cognome, non so perché mi scatena delle idee. Allora, lo sapevi che questa è stata una polemica di quest'estate?
2: Che
1: praticamente
2: ero nel mio mondo e lì sono rimasto.
1: C'è stata una polemica un po' sui social, in giro, eccetera, cioè il portarsi il cibo in spiaggia.
2: Ah, sì,
1: cioè si può, non si può, è vietato, ma soprattutto lo stabilimento balneare lo può vietare? E questa è una cosa importante, perché c'è l'articolo 822 del Codice Civile che dice che il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato, cioè a noi, e quindi fanno parte del demanio pubblico, e nessun privato né proprietario, nemmeno il titolare dello stabilimento balneare, può imporre di non portare cibo e acqua. Attenzione, perché c'è ovviamente un'eccezione, non puoi portare i tavolini da mare, allestire praticamente un matrimonio al mare, fare grigliate con il fuoco, insomma c'è sempre un limite a queste cose, però ecco, l'importante il decoro, ma poi nessuno ce lo può impedire, è importante.
2: Io guarda, non lo porto solamente perché sono pigro e non ho voglia di prepararlo.
1: Su questo non avevo dubbi, guarda.
2: Preferisco magari mentre sono lì andare al barrettino, prendermi qualcosa, eh?
1: Ah sì, tu più che al mare vai a fare l'aperitivo, caro.
2: No, mi fai passare per quello che non sono. Oh, Claudino caro, siamo quasi in fondo all'estate. 3280 86 90 40, raccontateci quali sono i buoni propositi per il vostro settembre. Qualcun messaggio è già arrivato, poi magari più tardi.
1: Sì, però diciamo.
2: Io però voglio sapere anche i tuoi buoni propositi,
1: Te li dico dopo.
2: Ma è meglio, guarda, perché tanto già mi immagino che sono tutte quante cavolate. Un salto nel passato, andiamo a riascoltare Billy Ray Martin, bellissima Your Loving Arms.

0: put your love around your arm, yeah?
1: Ai, ai, ai, mi fai morire perché cerchi di arrampicarti sugli specchi, no? Non lo sai l'inglese, è inutile, no, Mario, non ci provare.
0: Non lo so, è vero. Graffio quando scendo giù da questi specchi.
1: Però bella sta canzone, è bellissima voce, Billy Ray Martin, l'abbiamo riscoperta con grande piacere nel sabato mattina di Diffusione Follonica con Claudio Caselli e Mario Mainetto. E poi noi andiamo con i classici, noi siamo forti sui classici.
0: Soprattutto, anche perché quelle conosciamo. La modernità da parte nostra è pari a zero. Oh, che carina, salirò!

0: salirò. Se avete voglia di salire a Milano in questi giorni fino a gennaio 2027, c'è una bellissima mostra, o comunque come dire un'experience, come si dice in questo caso. Ci sono tutti i dinosauri, quelli di Jurassic Park. Dovete andare però a Milano Sesto, 3000 metri quadri di spazio. La mostra si chiama Jurassic World e si va dal T-Rex passando al laboratorio di genetica. Insomma, una cosa veramente molto carina, specialmente per i bambini, ma anche per gli adulti.
1: Anche per gli adulti. Io, per esempio, mi ci divertirei come un pazzo, non è detto che non ci vada. Tra non molto abbiamo l'informazione, però noi dobbiamo mettere un pizzico di allegria alla nostra bellissima estate.
0: Facciamo il trenino, ma questo sì, è Capodanno, non è estate.
1: Bellini nel sabato mattina, questa è A Samba do Brasil.

0: Allora, voi non lo sapete, ma questa qua l'ha messa solo perché lui gli piace il Bellini cocktail. Lo ricordi? Prosecco e succo alla pesca. Allora, vabbè, fa troppo leggero, no, per te, Mario, questo.
1: No, no, io proprio non bevo alcolici, se non magari un po' di prosecco quando vado a fare l'aperitivo.
0: Ora una sera faccio un reportage e poi lo pubblico. Ecco, bugiardo, sì. Mamma mia, come si dice da noi?
1: No, no,
0: bugiardo, con la G così.
1: Saresti capace di fare questo, sono sicuro. Allora, sono le 11.58, già è pronta la nostra redazione per informarci con le notizie e poi a seguito il meteo.
2: RDF Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Alessandro Di Battista sarebbe stato ricoverato a Cuba, rinviato dunque ritorno in Italia che era previsto per domani. Ad annunciarlo in un post sui social è stata l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso deputato colto da un malore lo scorso 28 agosto. Continuano le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la manager di 45 anni uccisa dal suo ex Federico Vella. La donna aveva paura ma non ha denunciato perché non voleva danneggiare l'uomo. Intanto si fa strada sempre di più l'ipotesi di un'aggressione premeditata. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di contenimento della chiazza oleosa che dal pomeriggio era apparsa nel Naviglio Grande. I vigili del fuoco cercano di contenere la massa liquida, probabilmente gasolio, che è stata sversata espandendosi sulle acque del Naviglio e quindi nei canali per l'irrigazione fino a raggiungere le porte di Milano. Il gotha dell'economia, delle imprese, della finanza e gli esponenti della politica si incontrano a Villa d'Este per il forum di Cernobbio. Tra le altre cose, in programma oggi il confronto sul progetto europeo tra integrazione e sovranità con Mario Monti, Roberto Vannacci e il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. L'estate 2026 ufficialmente la più calda della storia per Francia, Svizzera e gran parte del nord Italia, e non escluso che la situazione sarà anche peggiore in futuro. La buona notizia è che dalla metà della prossima settimana arriveranno piogge e instabilità, in particolare al centro-nord. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni anticicloniche favoriscono tempo stabile, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo innocue nubi su Liguria e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro condizioni ben soleggiate su tutte le regioni, con cielo sereno poco nuvoloso ovunque, poche nubi anche in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, pochi annuvolamenti pomeridiani anche in Appennino, temperature in aumento, massime tra 33 e 38 gradi.

0: che bella accoppiata però, eh.
1: Sì,
0: sono quasi meglio della nostra. Angelina Mago, Marco Mengoni su Diffusione Follonica a mezzogiorno e 5 minuti. Allora, l'avevano già utilizzato solo Bella Musica, ma secondo me potremmo utilizzarlo anche noi.
1: Dici?
0: Ma senti,
1: ci proviamo.
0: Qua. Senti qua, mi parte subito. Che è Battisti? Che è sta roba?
1: No, però. All'inizio c'è.
0: Ti piaceva l'idea.
1: Un salto ancora nel passato, arriva Dominic Troyenneau, grande successo degli anni 70.

0: tu credi nell'amore?
1: Ma non puoi fare queste domande qua così all'improvviso.
0: Per agganciarmi al titolo.
1: Pensavo che eri diventato Margiullo stamattina. Sì, certo. Ti vedevo con la magliettina a strisce orizzontali. Porca miseria, guarda.
0: Era Dominic Troiano con We All Need Love, la canzone che poi fu ripresa verso la metà degli anni 90, credo, forse prima, qualche anno prima, da W.
1: Però questa è la versione originale, quella... veramente stupenda.
0: Allora, ci sono due novità, riprendono due programmazioni dalla prossima settimana. Black Coffee, lunedì alle ore 18, in replica il lunedì sempre alle 21 con Claudio Bosco. E poi Musicalmente Italiana con la bravissima Carla Vetturini dalle ore 16 e poi in replica il giovedì alle ore 21.
1: Ma la vita è un sogno, secondo te, o i sogni aiutano a vivere meglio?
0: Ma io... questa è la Marzullo. Questa è la
1: Andiamo Marzullo. Su Annalisa, va, andiamo.

0: Ti ha preso una farese che sei rimasto così, eh?
1: No, sta canzone mi mette allegria. Non essere Davvero. Subito, non parlare subito male. Porca miseria. Oh, siamo quasi arrivati alla fine, eh?
0: Purtroppo sì.
1: Il tempo vola, belle, ragazzi. Quando si sta bene il tempo vola. Mezzogiorno e 16 minuti nella tutta mattina. Diffusione follonica insieme a Claudio Caselli e a Mister Mario Neverclear.
0: Vai, ascoltiamoci i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Che bella.
1: Ah, estiva.
0: Molto.

0: eccolo qua, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici. E adesso la rubrica che tutto il mondo ci invidia. Sono arrivati un migliaio di messaggi. Perché ma stamani non date la ricetta? Cioè, guarda, la faccio veramente breve stamattina, ma ti faccio fare un figurone con la tua fidanzata. Allora, sentiamo. Cosa puoi fare di veloce e di non impegnativo e fare bella figura?
1: Una bella bruschettina, aglio, olio.
0: No. La bruschettina, io non varcherei neanche la soia e non te la darei in questo modo. Allora, in un frullatore frullate abbondante basilico fresco, scorza e succo di limone, ovviamente non trattato, altrimenti vi mangiate i pesticidi, mandorle, lamelle, parmigiano, olio evo, sale e pepe. Quindi fate un pesto però di limone, aggiungete alla fine un torlo d'uovo freschissimo e usate per condire la pasta.
1: Posso dire una cosa? Ma se li metti nel frullatore non viene tipo un frappè?
0: Viene una crema, non frappè, si chiama crema. Mario, sì, Mario, lascia perdere, te. Ma pensa ai detersivi, ma che cazzo.
1: Sono le 12:21, arriva anche Zucchero Sugar Fornaciari, il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle.
2: Angeli, ho bisogno d'amore per Dio,

0: Ma il Mario Mainetto è innamorato. Senti che canzoni che mette, dai. L'overdose d'amore, vabbè, dai.
1: Periodo penso così.
2: Da quanto sono innamorato? Io solamente adesso mi sono accorto che qua sopra c'è anche l'ora esatta.
0: Io non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto. Perché non hai preso le pasticchine nemmeno stamani?
2: A Follonica è arrivato il Free Food Festival. 4 giorni dedicati allo street food gluten free, vegano e vegetariano fino a domani, domenica 6 settembre. Dal 3 al 6 settembre, vi ricordo, in Piazza Guerrazzi verrà ospitato il Free Food Festival, una manifestazione nata da un'idea Sarzana Città Inclusiva e dedicata al gusto inclusivo e consapevole, uno street food gluten free, vegano e vegetariano arricchito da eventi e animazione.

0: gioia, questa canzone. Tanta gioia, tanta bellezza.
1: Eh sì. Ho visto le foto anche in costume, ancora più gioia e più bellezza.
0: Come no?
1: Olivia Dean, che sarebbe poi praticamente la nipote di Dean Martin. No, c'è tra niente. Ma però mi sembra.
0: No, ma ti prego. Cioè.
1: Vabbè, mezzogiorno e 30, anch'io sono un po' stanco. Ma tutto da quelle che so, ragazzi.
0: Dobbiamo gettonare quello che è l'ultimo disco che suoniamo in questa mattina.
1: No!
0: Come antico dire disco.
1: Ma porca miseria. Ma siamo già arrivati alla fine.
0: Purtroppo.
1: Voglio fare un'altra mezz'ora, dai.
0: Non credo proprio, perché tra non molto arriva anche il sapore di sale. Prima, però, ascoltiamo Phil Collins.

0: a me piace da impazzire.
1: Ogni lo sai tanto... che l'altro giorno facevo il conto delle hit che ha scritto, cantato, suonato Phil Collins. Secondo me è il più grande artista della storia per quanto riguarda la produzione di hit. Io penso ce ne saranno almeno 30, perché lui ogni canzone che faceva c'aveva un successo. E questo album secondo me è bellissimissimissimissimo, quello dove c'è appunto Something Happened in the Way to Heaven. Ti è piaciuta?
0: Ma quante ne
1: questa
0: sa.
1: È la pronuncia di Manchester, anzi di Manchester.
0: Manchester. Vabbè, quindi italiano uscito, inglese entrato, e noi mettiamo la sigla, vai Clau.

0: notizie, meteo, curiosità e tanta ma tanta simpatia. Tutta
1: mattina. Ma tanta simpatia. Io ti ricordo che io sono simpatico, quindi questa cosa viene fuori per forza.
2: No, anche perché poi nella vita l'importante è credere in quello che si dice.
1: E dirlo soprattutto.
2: Certo.
1: Allora, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e sopportato soprattutto. Il sabato mattina 5 settembre è andato, ma è stato veramente un gran sabato.
2: Eh sì, è stato un gran sabato. Adesso ci vorrà un'ora e mezzo per rimettere a posto lo studio, perché quando arriva lui arriva praticamente un ciclone di quelli incredibili.
1: Che c'è qua che suona? Che succede? L'allarme, l'antincendio, che è successo?
2: Abbiamo già sforato di 3 minuti. Prima che la macchina ci picchi proprio letteralmente, direi di andare con Sapore di Sale.
1: Sì, no, volevo leggere un brano di La strada di Jack Kerouac. No. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. Salutiamo allora, grazie. Sì. Al prossimo fine settimana su Diffusione Follonica, Claudio Caselli, Mario Mainetto.
2: E ovviamente la nostra musica e le nostre rubriche. Voi che avete partecipato, purtroppo non abbiamo potuto più di tanto.
1: Adesso una notizia importantissima.
2: Sì.
1: Attenzione, perché c'è Sapore di Sale e soprattutto la canzone numero uno di Sapore di Sale. Siete pronti?
2: Renato Zero.
1: Galeotto Fulcanotto, l'aspettiamo da anni. È arrivata,
2: Grazie, ciao.
0: Sapore di Sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
5: 1981.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Così l'ex presidente del Consiglio Mario Monti ha concluso il dialogo con il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci al forum TEA di Cernobbio. Vannacci replica: vogliamo esaltare la nostra identità. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Cuba, dove si trova attualmente ricoverato in ospedale in seguito a un malore. L'operazione ha comportato il rinvio del rientro dell'ex parlamentare in Italia previsto per oggi. La sua associazione Schierarsi chiede riservatezza. La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files per l'ipotesi di violenza sessuale e nei giorni scorsi ha trasmesso una rogatoria al Dipartimento di Giustizia americano per acquisire le carte sulla vicenda, compresi gli atti ancora non pubblici. Il fascicolo, aperto dopo l'esposto, a marzo, di Differenza Donna. Un gruppo di uomini mascherati ha bloccato l'ingresso del porto di Dover, il più trafficato del Regno Unito. La polizia ha dichiarato di essere impegnata in un confronto con i manifestanti, spiegando che quella in corso è una non precisata protesta, ma che al momento non sono stati segnalati episodi di violenza. Lo sport Formula 1, ancora Russell. Dopo le FP2, il pilota della Mercedes chiude al comando anche la terza e ultima sessione di libere a Monza in 1:22:219. Secondo Hamilton, terzo Verstappen. Poi Antonelli, Norris e Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Serie A, dalle 15, in campo Fiorentina-Torino. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12, rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Spostandoci sulla A15, rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani, interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio!

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto
1: Ovviamente weekend. Questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto, Benvenuto weekend.
0: Con Alessandro Parodo.
1: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso, vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sta praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto al weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora Pietro, tu sei un DJ fenomenale, ho già ascoltato il tuo brano e poi tra l'altro sarà
1: ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo, quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco. Pietro, raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Mm-hmm. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno, il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Mm-hmm. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. Quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare. Mm-hmm. E l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti, ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo. Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso, e abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralaci, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Cetta e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità diciamo ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio sinceramente agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori a mio parere è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, scusami, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero,
1: abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva da sogno, ascoltate DJ Peter Knight. Solo una sera. Non so.

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

Samurai J, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie.
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
11: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
10: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
13: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
6: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente russo Vladimir Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Dmitry Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È caccia all'uomo a Udine e provincia dopo l'omicidio avvenuto ieri sera nel quartiere di Santo Svaldo. Un 65enne di origini marocchine è stato accoltellato e ucciso da un connazionale di 32 anni, ex fidanzato della sorella. L'aggressore è fuggito subito dopo il delitto. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da una mongolfiera. È successo in Svizzera, vicino al lago di Costanza, la sera di giovedì scorso. La vittima è un uomo tedesco di 86 anni che si trovava in un prato nei pressi del lago proprio per prendere parte a un volo in mongolfiera. Meno negozi, meno ricchezza che resta sul territorio. Tra il 2019 e il 2025, la riduzione dei punti vendita fisici e l'aumento delle quote di mercato dell'e-commerce hanno sottratto ai circuiti economici locali circa 16,7 miliardi di euro di spesa delle famiglie. Emerge dalle elaborazioni Confesercenti sulla desertificazione commerciale. Ciclismo, la Y Emirates ha annunciato questa mattina il rinnovo quinquennale di Tadej Pogačar, che continuerà a fare il ciclista professionista almeno fino a 34 anni. In seguito alla sua caduta alla Vuelta, la squadra ha comunicato che lo sloveno non tornerà a gareggiare in questa stagione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Infine, per i treni sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 28 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Open your mind.

risposte, solo più domande. Ma se vero siamo ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante. Ogni mio dovere sembra interessante. Me l'hai insegnato tu, come fare la spesa e fare il bucato. Ricordo prima casa Milano, che era una stanza con lette d'armadio. Nel dubbio la tappezzassi di quadri, di tutti i baci dei concerti passati. Chiedevi vite in dettagli che io neanche pensavo essere interessanti. Mi hai insegnato che addio, nemmeno ci credi, ma credi.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi, Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca stamane. Stando a quanto dichiarato ieri dal presidente Trump, i due inviati sono portatori di una proposta per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e la presenteranno a Vladimir Putin prima e a Zelensky dopo. Un caccia militare F-4 Phantom dell'aeronautica militare greca si è schiantato al suolo durante un'esibizione acrobatica. L'incidente è avvenuto presso la base aerea di Tanagra, in Grecia, vicino ad Atene. A seguito dell'incidente sono stati ritrovati senza vita i corpi dei due piloti che erano a bordo del velivolo. In Italia ora, grave incidente durante il rally 1000 miglia in corso a Brescia. Una persona, secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe di uno spettatore di 60 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto in gara durante il passaggio a Biore in Valsabbia. La direzione di gara ha sospeso il rally. Sono proseguite per tutta la notte trascorsa le operazioni di contenimento della chiazza oleosa, probabilmente gasolio, che si è estesa per 28 km e apparsa nel Naviglio Grande. Attualmente la fase acuta dell'emergenza è terminata. Continua la terza giornata di Serie A. Il Torino infligge alla Fiorentina la terza sconfitta consecutiva vincendo 2-1 in rimonta al Franchi. Rete viola di Pellegrino, gol granata di Mandragora, dell'ex e c'è Adams. Dalle 18 c'è Inter-Napoli, alle 20:45 Roma-Atalanta. Per la Formula 1 a Monza, pole position di Pierre Gasly. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 nelle notti di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 settembre in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Per quanto riguarda i treni, sulla linea Borgo San Lorenzo Pontassieve, anche oggi e domani interruzione del servizio ferroviario tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria. Ed è tutto, buon viaggio!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh, guarda tua cugina!
1: Buono, prego, eh!
3: Grazie.
2: No, ma si serve, eh!

baciato sulla fronte, sono uscito, ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio, ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso, ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare, ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Sono le 19 e 17 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione Follonica.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20.45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: saremo noi quella canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

0: radiodiffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Lo ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta la Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. L'ha detto il suo portavoce Peskov alla TASS. La sospensione dei bombardamenti sulla capitale ucraina coincide con l'arrivo degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. È stato fermato nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo di 32 anni accusato dell'omicidio per mezzo, probabilmente di un cacciavite, del 65enne di origini marocchine dopo un agguato che gli aveva teso la sera precedente non lontano dall'abitazione della vittima a Udine. Grave incidente durante il rally 1000 miglia. Un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione, in provincia di Brescia, e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare e nonostante i soccorsi è deceduto. Spari in pieno centro a Cassano d'Adda, nel Milanese. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 27 anni è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso da un colpo di pistola. Secondo testimoni, il 27enne stava passeggiando con il suo cane quando è stato colpito alla gamba da una persona che lo ha incrociato in sella a una moto. Lo sport, Formula 1 contro ogni pronostico, è di Pierre Gasly la pole position nel Gran Premio d'Italia. Il pilota francese chiude davanti a tutti con il tempo di 1 minuto 21 secondi e 786 millesimi. Per il calcio, la terza giornata di Serie A porta alla terza sconfitta alla Fiorentina, che cade contro il Torino. Alle 20:45 in campo Roma-Atalanta, in corso Inter-Napoli. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1900.

0: Sapore di sale.
1: Mm. 1978.
2: E tu?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2001.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai. Vamos a la playa.
2: La decisione fluorica, ora esatta.
0: È mezzanotte e 39 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
0: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Novecentosettanta.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Vamos a la playa.
3: La diffusione folclorica, ora esatta.
0: È 1:39.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
0: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
0: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.